0: di serie cinematografica. Ci prossimo nuoci ma che era caro con la cinema che uscì in Mauritania. Vi giravo per che esin. Ragazzi, a te uno.
1: Siete de la mañana, 42 minutos.